0: E te chi ne è? Si va a fare dai.
1: Lionel Richie.
0: Che ne voglio?
1: Che ne voglio? Este sì.
0: Contra la caruma del hermano.
1: Tina Turner, esta sí es Tina. Wow.